0: onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Streamo.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
0: Radio Company. Spot.
2: Radio Company. Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: veramente bene.
1: Me e te.
0: Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Mauro Tonelli.

Tonello, l'80 Festival arriva puntuale come sempre, la domenica a quest'ora, passate a poco anche alle 7. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro GM, il nostro Martino, alla parte tecnica. Iniziamo con i Lip Sync Funky Town. Troviamo che dagli anni 70 i Rockets con Fuse Woman, e subito dopo uscì le sue Black Devotion e Love Me.

0: Camila and The Voice, dopo il successo di Spacer usciva questa Love Me Baby, prima con i Roxette con Future Woman, in apertura invece il pezzo storico di Lip Sync con Funky Town. Una piccola pausa, torniamo tra pochi minuti, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: degli anni 80 protagonisti la domenica mattina su Radio Company. Salve a tutti da Mauro Tonello, questo è il nostro 80 Festival e ripartiamo con Patrick Juvet, la sua I Love America, e John Miles and Slow Down.
1: 80 Festival.

Satisfaction Skunk, difficile da dire, ma ce l'abbiamo fatta. Giusy Ferrari, Il cielo è sempre più blu, tutta da cantare, fa molto 80 festival del nostro Mauro Tonello. E appunto una tamarrata numero 1, Sunbeam, Outside World.

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati. Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

un sacco Beach, l'unico e solo Beach Club radiofonico, ragazzi, dove vi facciamo ascoltare la musica più figa sia di qualche anno fa, ma anche cose nuove che però in realtà vanno a ritascare qualcosa di un anno fa. David Guetta si è fatto ispirare, ha ripreso un pezzo di Milky che in realtà è nato molto vicino a Radio Company, per cui è nato, perché è nato in provincia di Padova, in Veneto, nel nord-est dell'Italia. All'epoca la canzone si chiama Just the Way You Are e anche adesso si chiama Just the Way You Are.

dire un inno di quest'estate, sta guadagnando quota settimana dopo settimana, i Feel For You di Bob Sinclair, un pezzo dei primi del 2000 che adesso è ritornato particolarmente in auge e nei grandi finali dei grandi club ibizenchi, insomma, si tende a suonare questa canzone qua. Prima un altro inno sempre degli anni 90, però insomma rimasto ancorato a quel periodo, Wakefield, Saturday Night, appunto abbiamo già detto Barbara Streisand con Duck Sauce. Tra poco torniamo perché abbiamo il momento dedicato ai cartoni animati. Vi ricordo che da quando c'è Un Sacco Beach abbiamo deciso di fare la classifica dei cartoni che ci avete più richiesto nella stagione, diciamo così, invernale. Scopriamo l'11esima posizione tra poco.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

adesso insieme Robbie Williams e Frankie Energy con Chiedi Chiedi e Rock DJ. Questa è Radio Company, noi siamo quelli di Un Sacco Belli, in versione estiva ci chiamiamo Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, l'unico e solo beach club on air. Attenzione perché la musichella è già partita, quindi entriamo nel mondo dei cartoni animati. All'11ª posizione della vostra classifica dei cartoni più richiesti di quest'anno c'è una canzone cantata da Cristina D'Avena, si chiama Occhi di Gatto e ve la facciamo ascoltare.

0: Ed eccole qua le tre ragazze che hanno fatto un patto. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Abbiamo veramente finito. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Grazie al DJ Nick. Grazie anche alla Sandy. Ciao. Grazie a tutta quanta la fantastica crew. Vi ricordo che abbiamo perso l'omino di Daft Punk. Abbiamo spedito a fare questa sorta di Pechino Express da Venezia a Capo Nord per tutta l'estate. Avevamo sue notizie dalla costiera amalfitana. Doveva spostarsi da Positano ad Amalfi fino a Ravello. Però da quello che ho capito non abbiamo più notizie. Ma scopriremo la settimana prossima dove sarà andato a cacciarsi. Intanto seguiteci ovviamente nei nostri eventi live con Radio Company per tutta quanta l'estate. Ascoltatevi anche il podcast ufficiale radiocompany.com, nella sezione podcast trovate tutte le puntate e anche un sacco podcast con tutte quante le interviste dell'estate e non solo. Da Daniele Belli è tutto, grazie DJ Nick, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato un sacco belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri un sacco belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
5: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Comp.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: quest'altra bella tranche anche Anna con White Girl Wasted su Radio Company. Mi è venuta fame a parlare dei pranzi in spiaggia di quando ero piccolina, mi è venuta veramente fame. E ci vorrebbe anche un bel caffè, a dir la verità, e proprio di caffè vi vorrei parlare tra poco, prima però ascoltiamo il Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Company. Company. Company. Company. Yeah.

0: Rubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Eccomi qua, sono rientrata dopo il Company Disc qui su Radio Company, ben ritrovati da Loredana Forleo al posto di Brutti, ma domenica, lo ricordo, abbiamo messo in pausa Stefano Ferrari e Pietro, gli abbiamo dato un po' di vacanza, ecco, un po' di respiro per qualche settimana, ci sarò io a tenervi compagnia. E allora prima vi preannunciavo che vi avrei parlato di caffè, perché la voglia di caffè per quanto mi riguarda è tanta, magari freddo, però leggevo che gli esperti in seguito ad una ultima ricerca consigliano di come dire, bere il caffè, i momenti migliori diciamo della giornata in cui bere caffè sono due: la mattina alle 9:30, anzi dalle 9:30 alle 11:30. Devo dire che a quest'ora sto proprio fuori, cioè non si può proprio, anche perché poi insomma tutto quello che fa parte del caffè e tutti i suoi benefici vanno diciamo a farsi friggere, ecco, diciamo così. Allora adesso invece noi proseguiamo con la nostra musica, arrivano anche Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

nel Company Maximum di questa domenica 5 luglio su Radio Company, anche Merck & Cremont, Serena Branchiale e The Colors insieme per questa bellissima Partenope. E stavo proprio pensando qualche giorno fa che Serena Branchiale ha un'estate e sta vivendo un'estate intensissima, è stato così anche per l'inverno, ma quest'estate già l'altra collaborazione insieme a Levante, Delia, al mio paese, questa, insomma, e i suoi concerti, il suo tour, veramente un'estate intensa. Brava ragazza, ti invidio anche un pochettino per questa cosa. Adesso c'è la pubblicità, ragazzi, ci risentiamo tra poco.

0: che con il successo del passato e del presente noi ci dobbiamo salutare. Chiudiamo qui Company Maximum. Intanto erano Nick Kershaw, l'abbiamo riascoltato con la bellissima The Riddle, e poi Lady Gaga e Due Ecci insieme per Runaway. Si chiude quindi Company Maximum. Grazie a tutti per la vostra compagnia. Vi auguro una buona continuazione, una buona settimana. E noi ci risentiamo domenica prossima, sempre dalle 17 alle 18. Vi lascio adesso con One Love, One Live, cioè Stefano Conte. Da Loredana Forleo, per questa settimana, per oggi è tutto. Ciao ciao!
1: Radio Company Time. Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Company! Ora su Radio Company, One Love, One Live.
6: Una buona domenica, un buon 5 di luglio al popolo di Radio Company. Dalle 18 fino alle 19 siamo insieme con me, Stefano Conte, insieme anche a Stefano Bosca. Abbiamo tanta musica da farvi sentire, un pezzo via l'altro, visto che abbiamo dell'ottima playlist già preparata da Fabio De Magistris, ma non solo, anche delle ottime curiosità, quelle ci sono, non mancano mai all'interno del One Love, One Live. L'invito come sempre a rilassarsi, qualsiasi cosa stiate facendo, da chi si riposa già a chi invece sul posto di lavoro, piuttosto di tutti gli amici che sono in macchina, che quindi hanno modo di ascoltarsi praticamente questa compilation del One Love, One Live Weekend Edition. Vai che si incomincia anche in

0: Radio Company. One love, one leader.
1: E Gianna Nannini con Marrakesh, American Angel, pezzo che avete ascoltato, che è praticamente la reinterpretazione, brano comunque prodotto con Dardust, una reinterpretazione rock rap l'hanno definita, del suo storico successo, quello insomma che avete riconosciuto. Questo progetto fa parte di Gianna Gold, il tour e il piano biennale per celebrare i 50 anni di carriera. Il super concerto, ricordiamo, sarà quello di Berlino il 19 di settembre. Per tutti quelli che avranno la fortuna di poter assistere dal vivo a un progetto che appunto si conclude con questo, con questa data, 19 di settembre 2026 a Berlino, il concerto di Gianna Nannini. L'abbiamo

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: È una delle protagoniste assolute di questa estate 2026, anche se lo è stata già nel 2025. Di chi stiamo parlando? Ma del pezzo che stiamo per ascoltare all'interno del One Love, One Live Weekend Edition. Ancora una volta un buon pomeriggio da parte mia, Stefano Conte, a tutto il popolo di Radio Company. One Love, One Live che incomincia la sequenza, in questo caso con Karol G insieme a Manu Chao, Viaggiando per il Mundo. Questo è il titolo del pezzo che poi dà il nome anche al suo tour. Stavo guardando, in questi giorni è ancora disponibile su Netflix il documentario ufficiale Mañana Fue Muy Bonito, che racconta la sua vita e i suoi record. Prima star latina, lo ricordiamo, ad esibirsi al Coachella, tra l'altro con un discorso abbastanza importante quando ha incominciato il suo concerto. Karol G tornerà anche in Italia con il suo, appunto, Viaggiando per il Mundo Tropic Tour. Sabato 24 di luglio sarà lo Stadio San Siro a ospitare questa artista colombiana. Noi ce l'ascoltiamo insieme a Manu Chao con lo stesso titolo, Viaggiando per il Mundo.

0: Maroon 5, Girls Like You, stasera nel nostro Company Caffè. Tutto quello che ascoltiamo, come sempre, lo sceglie per noi il nostro Fabio De Magistris, che salutiamo stasera. Allora amici, noi ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo, faremo così, andremo a casa dei Del Piero stasera, perché quante cose belle, quante emozioni belle, sia per le ragazze, per queste ragazze così giovani, per tutte le sportive, le ragazze che amano il calcio, e tanta festa nella famiglia Del Piero in questi giorni. Parleremo di loro tra poco su Company, nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Buonasera amici, ben ritrovati, benvenuti, sono Tanita Ferrari, domenica sera con Radio Company e con Company Caffè. Come state? Praticate uno sport anche in questo periodo dell'anno? Fa troppo caldo e quindi no? Oppure sì, com'è? Beh, questo è un periodo importante, bello, molto intenso per chi si è portato a casa questo riconoscimento prestigioso e quindi hanno fatto tanta festa in famiglia. Del Piero della serie La Storia Continua, la figlia Dorotea è campionessa d'Italia con l'Under 17. Le bianconere hanno superato per 2-0, come sapete, l'Inter in finale e hanno conquistato il secondo scudetto di categoria. Insomma, bella questa cosa, perché adesso appunto nella loro famiglia ci sono due campioni, sia il mitico Del Piero, quello che abbiamo conosciuto sempre così, no? Per essere l'unico della Juventus possibile, e invece adesso c'è anche Dorotea Del Piero che è, insomma, bella, contenta, felice. Si portano a casa questi risultati con grande impegno, assolutamente con grande impegno. Guardate online, cercate online le foto dove loro sono insieme, sono bellissimi.

amici, buonasera, benvenuti con noi Prince Purple Rain in questa serata di luglio. Come va questa sera? Come state? Com'è la vostra vita in questa estate? Incominciata da poco. Beh, dal punto di vista climatico sembra di essere in un eterno agosto. Mamma mia, periodo veramente complicato per tutto quello che sta avvenendo, no? Anche perché il clima ancora noi, quantomeno almeno io, non lo so voi, non ci siamo abituati, nessuno di noi, a questo clima che cambia in modo così repentino, che provoca tra l'altro anche dei danni molto molto importanti. In ogni caso, benvenuti e buona serata a tutti voi cari amici. Sono Tanita Ferrari, stai ascoltando Company Caffè. Ci fermiamo per qualche minuto e poi ricominciamo. A tra poco.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.

0: belle cose, grandi sorrisi ovunque sui social per Gabri Ponte in questo periodo. Lo salutiamo, ti salutiamo con grande affetto. E di Gabri Ponte e di Jovanotti ne parliamo anche noi in questo Company tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio

0: Buonasera amici, buona domenica 5 luglio, sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca e sono qui ora per dirvi che tra un attimo entreremo probabilmente in una delle canzoni più intense di questa sera. La nostra play è curatissima, tutto quello che ascoltiamo è molto coinvolgente, ma per quanto mi riguarda questa qui, quella che ascolteremo tra poco, forse per me, lei leggo, la canzone più bella di questa sera. Allora mandiamo un grande abbraccio a Gabri Ponte, protagonista in questo periodo sui social dappertutto, parole sue queste, anche se le strade si sono separate, rincontrarsi dopo tanto tempo su un palco dove tutto è cominciato ha veramente per me un valore molto molto molto profondo. Ospiti in questo grande grande evento di Gabri Ponte, Lorenzo Giovanotti ovviamente, e poi tanti altri momenti con altre cose belle che sono avvenute ovviamente. Ed è meraviglioso ascoltare Gabri Ponte, leggere anche le sue considerazioni, ritrovare il suo sorriso di uno che ci ha sempre creduto, non ha mai mollato e si sta continuando a divertire insieme alla sua musica dappertutto. Andate anche in questo caso online a vedere che cosa è successo di recente con Gabri Ponte protagonista insieme a Giovanotti. E adesso per noi Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico, Imparare ad amarsi.
1: Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta.

0: The Chimes su Company stasera. Tra un attimo ripartiremo, parleremo anche di vacanze, di un'indagine recente che ci dà tante indicazioni molto preziose per quanto riguarda le vacanze e quante saranno le persone presenti sul nostro territorio in questi mesi, luglio e agosto. Anche di questo ne parliamo tra poco qui su Company, nel nostro Company Caffè. A tra poco.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

Buonasera amici, benvenuti, buona domenica, domenica di luglio con Radio Company e Company Caffè. Un abbraccio a tutti voi, a chi ci ascolta per la prima volta, a chi sta viaggiando con Radio Company in sottofondo. Te lo dico, magari non lo sai, se sei con me soltanto da qualche minuto, Company Caffè, quello che stai ascoltando qui ora adesso, stasera, diventerà un podcast. Online trovi tanti podcast di Company Caffè, quindi se ti va di ritrovare questo mood, cerca online Company Caffè e i nostri podcast. Magari fallo direttamente con la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo, che è Strimmo, dove trovi anche i podcast di Company Caffè. Allora, ve l'ho detto che avremmo parlato di vacanze, vero? Sì, lo faremo tra poco, certo, lo faremo tra poco. Adesso con noi Coldplay.

0: si fanno delle confidenze, ci si racconta delle cose, soprattutto perché sto parlando di una persona che ascolta Radio Company e Company Caffè da 15 anni e quindi grazie mille cara Anna per ascoltare Radio Company da tutto questo tempo e per non perdere, come mi hai scritto tu, una puntata di Company Caffè. Grazie sempre, davvero.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Company!
1: Radio Company Caffè.
3: Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè.

amici, buonasera, buonasera, benvenuti. Allora, siete pronti con il vostro trolley? Avete messo sul letto le cose da portarvi via? Vi state organizzando per il vostro viaggio, per le vostre vacanze? Farete le vacanze ad agosto, a settembre? Insomma, siete lì magari online a cercare qualcosa all'ultimo momento? Allora, ho un po' di informazioni da darvi. Secondo un'indagine citata da Assoutenti, chi prova a prenotare una settimana, chi ha fatto questo tentativo tra l'altro anche a giugno, quello di prenotare una settimana di soggiorno ad agosto nelle località balneari italiane, trova sempre meno disponibilità di strutture, anche adesso, anche in questi primi giorni di luglio. Questo perché molti italiani hanno scelto quest'anno di restare in Italia per le vacanze estive. Beh, le cause sono molte, naturalmente, anche ovvie. Una delle cause è il contesto del conflitto internazionale, no? Che avrebbe spinto una quota crescente di persone a preferire le mete del nostro paese rispetto all'estero. E invece la tua scelta qual è per le vacanze di quest'anno? Ti azzardi ad andare all'estero e anche molto volentieri? Oppure pensi che resterai in Italia?

amici, buonasera. Ciao a chi online sta cercando di prenotare un posto per trascorrere le vacanze, magari nelle settimane centrali o nella settimana centrale di agosto. Vi stavo dicendo che sono tante le persone che decidono di restare in Italia e di trascorrere le vacanze, tanti italiani che decidono di rimanere in Italia quest'estate. E il risultato qual è? È una domanda molto alta sulle destinazioni italiane, di mare soprattutto, e di conseguenza c'è una ridotta disponibilità di alloggi nel periodo centrale di agosto. In ogni caso, buone vacanze, buon viaggio con Radio Company.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Company Caffè. Con noi stasera anche la voce di Carly Simon e Coming Around Again. Benvenuti da noi cari amici. Quali sono le mete italiane più richieste del 2026, visto che stiamo parlando anche di vacanze, di questi nuovi dati che hanno di recente pubblicato? E allora sì, continueremo a parlare anche di questo tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.

Company Caffè. Buonasera cari amici, ciao. Parliamo di vacanze, eh sì, lo capisco, diventa difficile già sapere, già lo sai che tu in vacanza ci andrai a settembre, perché prima non ce la fai, perché questo è un periodo di lavoro molto intenso per te. Tra le varie persone, tra le tante persone che ascoltano Radio Company la domenica sera, che appunto lavorano, ce n'è una che saluto stasera. Buonasera Gilberto, ciao. Anch'io, cara Tanitia, faccio parte di tutte quelle persone che ascoltano Radio Company la domenica sera mentre ritornano a casa dal lavoro. Sarà così per tutta l'estate e poi probabilmente andrò in vacanza a metà settembre. Grazie mille, un abbraccio. Allora, quali sono le mete italiane più richieste per quest'estate? Oltre alle grandi città crescono i piccoli borghi, le località meno battute, le destinazioni italiane considerate più autentiche e anche meno turistiche, piacciono proprio tanto tanto. Poi ho un'altra cosa da raccontarvi che arriva dai dati di Airbnb. Cresce il numero di italiani che sceglie vacanze condivise con amici, la voglia di stare insieme con il partner, con gli amici, con le famiglie. Tra l'altro, ci sta anche per dividere le spese.

0: Translate.
1: Company Caffè, eccoci qua all'interno di Listen and Translate, questo nostro momento tutto per noi, voluto dal nostro Mauro Tonello. Che cos'è questo momento tutto nostro? Sono pronta a raccontarvi qualcosa di più della canzone che stiamo per ascoltare, che è stata pubblicata nel 2002. Il brano che ascolteremo, delle Sugar Babes, campiona la celebre melodia di Shape of My Heart di Sting. Il testo originale tuttavia è stato completamente rielaborato dal gruppo per raccontare la storia di una donna che rifiuta di sottostare alle aspettative della società e prende il controllo del proprio destino e della propria vita, ok? Pubblicato quindi nel 2002, sto parlando di Shape of My Heart. Loro sono Sugar Babes e il testo in italiano, una piccola parte del testo dice così: ne ho avuto abbastanza di sciocchezze e ora è il momento di pensare a me.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Buonasera amici, ciao, buona domenica sera a tutti voi, buon viaggio, buon lavoro. Mi piace salutarvi così, perché adesso, dopo che l'ho salutata questa sera molto presto, verso le 8 questa sera l'ho salutato, però lo faccio nuovamente perché appunto è bello e meraviglioso sapere che voi, mentre state lavorando, scegliete la domenica sera di restare insieme a me e di ascoltare Radio Company. Ma questa cosa la facciamo insieme, perché non sei soltanto tu a scegliere Radio Company, ma anche per me è meraviglioso sapere che entro dove voi lavorate la domenica sera, ed è fantastico. Grazie ancora Marcello per avermi raccontato un sacco di cose, per avermi scritto tante cose su Instagram in merito al suo lavoro, al fatto che la domenica sera non è possibile immaginare di tornare a casa dal lavoro senza Company Caffè. Siete veramente veramente carini, molto molto. Allora amici, voi come state stasera? Come va? Tutto bene? In quale località vi trovate? Da dove ci state ascoltando stasera? Io sarò pronto per ricominciare tra poco e per raccontarvi una cosa che mi ha fatto veramente sorridere quando l'ho letta. Ha a che fare con l'attrazione, ve lo dico subito, ha a che fare con l'attrazione, gli uomini e la voce, la voce. Ve ne parlo tra poco qui su Company, nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.